patah hati. Il sole che ogni giorno ci scalda, che splendidi tramonti.